0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: idee. E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 1998.
3: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
5: 2017.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: San Marino Power Play.
1: Alexa, lo conosci Marco Corona?
2: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
3: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
4: Buongiorno su San Marino, sono le 6.
5: Radio San Marino, meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sull'Emilia Romagna è atteso il cambio di scenario nel corso della nuova settimana, infatti avremo annuvolamenti più consistenti nel corso della serata e poi invece si concretizzerà l'instabilità nella giornata di martedì con piogge frequenti su tutti i settori dell'Emilia Romagna da mattina a sera. Le temperature non subiranno un grosso contraccolpo, le massime infatti rimarranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Settimana quindi con forte

0: connotazione instabile. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Allì. Credo che ci sia molto da attendere riguardo all'instabilità, perché ce ne sono due in onda che no.
2: Quanto instabilità? Esatto. Credo che abbiano veramente, siano proprio la rappresentazione più idonea
1: della... Senti, ma chi sei tu? Chi sei tu?
2: Non lo so, mi informo e le faccio sapere.
1: Okay, perfetto.
2: Faccio il tempo di consultare.
1: C'è uno che parla con me, ma che vuoi? Chi sei?
2: Va bene, anche stamattina non abbiamo preso la pastiglia, questa è una cosa che è preoccupante, però sicuramente funziona in questo modo.
1: Buongiorno Ucci Ucci Avanzucci, pronti per cominciare la giornata? Naturalmente i convessi sono tornati in pista. E sì, fino alle 9 almeno.
2: Dopo un periodo di ferie.
1: Questa è la certezza, almeno oggi fino alle 9 ci siamo.
2: Oggi fino alle 9, a meno che non succeda qualcosa di strano. Che riabilitino il caffè gratis alla macchina, allora può essere che chiudiamo un pochino prima, perché ci rechiamo verso la macchina per andare a bere il caffè.
1: Comincia una nuova settimana, è il 4 maggio
2: e
1: ed è una giornata molto particolare, fra poco vi raccontiamo.

0: Francesco Renga con Raccontami, siete su Radio San Marino, buongiorno, ben svegliati, ben trovati, siete con Roberto e Mirko, oggi è una giornata molto molto particolare e allora io credo che sia giusto sottolinearla così, no? Perché lo Star Wars Day.
1: Ah, meravigliose.
0: Sì.
1: Li ho visti tutti. Li ho guardati tutti. Sì. Il mio preferito era il Comandante Stryker.
0: E che non è proprio così. Che non c'entra molto.
1: Come non
0: io
1: c'entra?
0: Io ti farei rincorrere
1: la pilotava,
0: da Darth Vader.
1: Chi la pilotava? Chi la pilotava la Panda?
0: Quel fra, non so se conosce, da Velletri. No?
1: Fra Razzo da Velletri, che è il famoso pilota dell'astronave.
0: Era il pilota, sì.
1: Esatto. Tra parte uno che si chiama Razzo di nome, che mestiere può fare nella vita,
0: giustamente,
1: se non pilotare le astronavi?
0: È l'Uber delle astronavi.
1: Uber.
0: Comunque salutiamo tutti gli appassionati di Star Wars, oggi è la giornata, ci sono tutta una serie di iniziative sparse per l'Italia e non solo, quindi insomma godetevi il momento perché poi bisognerà aspettare un altro anno.
1: Certamente, poi a mezzogiorno tu spaghi.
2: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

0: su San Marino, sono le 6 e 16 minuti, siete con i Convessi.
1: Vedi a volte come da una necessità possono nascere delle, dei capolavori. Per esempio, parliamo della sfogliatella, visto che siamo in odore...
0: Purché se magna,
1: dai. Purché se magna. Ma siamo in odore di colazione, quindi facciamo colazione. Dobbiamo cercare di parlare di qualcosa che sia buono da sorseggiare. Ecco, come parla lui che sta...
0: Il caffè.
1: Il caffè non è fatto per essere sniffato, se beve.
0: In polvere magari, dai, ecco, vai avanti.
1: Allora, nel 600, in un convento della costiera amalfitana, le parsimoniose suore, recuperando gli avanzi, creano uno dei dolci più famosi di sempre.
0: La pastiera amalfitana.
1: No. Ho detto la sfogliatella. Allora, la sfogliatella nasce per non sprecare gli avanzi della semola. Hai capito? Quindi da una necessità, chiamiamola così, da un desiderio di non sprecare assolutamente ciò che è buono da mangiare, nasce un capolavoro come quello della sfogliatella.
0: Lo sai che mi fai paura?
1: Perché?
0: Per tutte le cose che sai, proprio una cosa veramente allucinante. Non avrei mai creso, guarda.
1: Sì, esatto.

0: Sì, su Radio San Marino. Le 6:23.
1: Come siamo?
0: Tre
1: allegri?
0: Minuti in anticipo.
1: Come siamo? 20, come tre minuti in anticipo? Su cosa?
0: Sulle 6:26 di.
1: Sulle 6:26.
0: Le 6:20.
1: Ti puoi fare un nodo al fazzoletto la mattina? Devi prenderla quella pastiglia. Perché dopo metti in difficoltà anche me.
0: Io un nodo
1: anche
0: fra poco lo faccio al tuo collo.
1: Lascia perdere, però devi prenderle le pastiglie. Perché sennò dopo metti in difficoltà anche me. Allora attenzione, perché la scienza si è mossa finalmente. Ed è venuta incontro alle nostre esigenze. Finalmente capiamo e capirete perché noi siamo così. Muovere il corpo è più efficace del sonno per ripulire il cervello dalle scorie. Va bene?
0: Se uno ha un cervello pieno di scorie.
1: Io sono convinto che noi dentro la testa abbiamo un'isola ecologica, però sono
0: una discarica, direi.
1: Non volevo essere crudo nel mio modo di essere. Però
0: discarica.
1: Cercavo isola ecologica mi fa più da.
0: No.
1: Ci sono le palme.
0: Esatto. Tipo Palm Beach, non ho capito io.

0: Harry Styles, American Girls, siete su San Marino, bonjour à tout le monde, sono le 6 e 28 minuti e siamo pronti a farvi sentire una delle nostre novità che avranno il piacere di dominare le classifiche, chissà, nelle prossime settimane, compresa la nostra top 50 che trovate la domenica, sabato e domenica.
1: Esatto. Radio Luxembourg ancora. Fulminacci con Maledettamente.

0: anche Piru Piru per tre. Buongiorno, siete su San Marino.
1: Piru Piru per tre, perfetto. Piro oh. Per tre di Noro Orlandi.
0: Stamattina, cioè, basta, c'è. Cioè, sei arrivato qui stamattina, sei già in cima. Perfetto. Soltanto dopo essere entrato.
1: Benvenuto agli zufolanti di Olivia là.
0: Gli zufolanti di Olivia Newton John Bonanima, direi.
1: Sì, va bene. Allora.
0: Che vuoi?
1: Niente. Ah, okay. Siamo all'almanacco del giorno. Vediamo di scoprire oggi che giorno è. Quante ne
0: mancano? Lunedì 4 maggio. 124esimo giorno dell'anno, 19esima settimana alla fine del 2026, mancano 241 giorni. Quanti giorni mancano a Natale?
1: 234, 18 ore e 27 minuti.
0: Sono commosso cerebralmente. Dunque, nel 1953, come se fosse oggi, Hemingway vince il Pulitzer con Il vecchio e il mare.
1: Esatto, bravissimo.
0: Che cos'era? Che
1: il vecchio e il mare? È un manuale di pesca. Ah, ecco. È un manuale di pesca d'altura. Quali esche utilizzare, quali pesci si possono prendere.

0: sì. Soprattutto come pulirli subito dopo arrivati a...
1: Il pesce siluro.
0: Pesce siluro. quello sono... sono davanti alle spiagge nudiste. Pescano solo lì quelli, eh.
1: Oggi è il compleanno, sarebbe stato giustamente il compleanno di Audrey Hepburn.
0: Audrey Hepburn è una famosa cantante lirica, ha fatto diverse opere anche all'Arena di Verona. Io ne ricordo una in particolare.
1: Che Audrey Hepburn, eh?
0: Sì, okay. Lei era una cantante lirica inglese, mi pare che sia. E praticamente ha fatto l'Aida. Di quella Aida, l'orrendo fuoco.
1: Ho capito.
0: Solo quella. So.
1: Quindi Aida Hepburn.
0: Aida Hepburn, sì, soprannominata Aida Hepburn dopo. Ah. Ok.
1: Kate Haring.
0: Kate Haring è stato...
1: Anche lui lo ricordiamo.
0: Certamente. È stato un grandioso terzino sinistro della nazionale ungherese quando c'era Puskas là davanti e dietro c'era lui.
1: Oh, sapevi il nome ungherese, lo dovevi subito snocciolare. Comunque, vabbè.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Poi.
1: E Serena Brancale.
0: Serena Brancale, una grande scrittrice di gialli. Io ho diversi libri a casa sua, proprio si occupa di questo tipo di... La signora in giallo era chiamata. La signora
1: detta,
0: in giallo,
1: detta
0: la risposta...
1: anche l'itterica.
0: Esatto. Fegato questo ricordo. Fegato alla veneziana, si chiama il primo libro che ha fatto. No, vabbè, comunque, insomma, voglio dire, è una che ha scritto dei gialli, brava.
1: Sì, okay.
0: La risposta alla signora in giallo.
1: George Lorenzo.
0: George Lorenzo, grande cantante. Faceva, era l'antagonista di Julio Iglesias. Sì. Faceva questo genere molto romantico, melodico. Cantava delle canzoni romantiche.
1: Ma questo come si pronuncia?
0: Cos'è?
1: Radia Nainggolan.
0: Nainggolan. Nainggolan, beh, chi non lo conosce Nainggolan? Cantante reggae. Ha fatto diversi dischi. Era prima è nato nella band di Peter Tosh, poi è venuto fuori, si è messo da solo.
1: E fumava gli stufironi.
0: Poi, a forza di farsi le trecine, è rimasto completamente glabro.
1: Sì, sicuro era farsi le trecine. È il momento della nostra compilation. Fra poco Bruno Mars e Just Might.
0: Seguirà Annalisa con Bye Bye.
1: Cominciano i Roxette, quelli di I Wish I Could Fly.

0: Questa è San Marino, sono le 6:46. Buongiorno dai Convessi. Piripiripipipi.
1: Vuoi cantare solo tu?
0: No, io dico però piro piro piripiripipipi lascia un po' così, no?
1: Allora, c'è una classifica che gira adesso sul web, che io non ho capito chi l'ha fatta, se l'hanno fatta dei commercialisti o se l'hanno fatta delle persone che hanno a che fare comunque con le tasse, ed è la classifica delle professioni più pagate in Italia. Va bene?
0: Allora, della pizza e la birra che costava di più, perché c'è anche quella di classifica.
1: Dopo sfuggita. La vediamo, ma vediamo anche quella, non ti preoccupare. Allora, pare che al primo posto ci sia la professione di notaio, che è più remunerativa. Io adesso non sto a dirvi la cifra che si incassa all'anno, che sono affari loro. Però, insomma, si difendono bene anche avvocati e commercialisti. Va bene, nel settore sanitario sono i chirurghi e i cardiologi, mentre a occupare posizioni di vertice tra i mestieri meglio pagati, con retribuzioni che possono superare i 2.000 euro, che sono proprio queste. Hai capito? In crescita ci sono le attività legate alla tecnologia.
0: Tipo? Vi faccio un esempio.
1: Allora, marketing digitale, per esempio, oppure dove sono, come tutte quelle professioni, dove non è necessaria una laurea specifica.
0: Una preparazione, sì.
1: Titolo di studio, licenza di pesca, per esempio, può bastare anche.
0: Vabbè, questo lo dici perché rosichi, quindi vabbè.
1: No, io ce l'ho, per esempio.
0: Cosa? Licenza di pesca?
1: La licenza di pesca.

0: tutte rinnovabili, no, tutti gli anni.
1: Dovete sapere che non ha tregua perché l'Inter è campione d'Italia, però.
0: Ah, l'Inter è campione d'Italia? Non lo sapevo.
1: No, eh?
0: In che sport?
1: Eh?
0: In che sport?
1: A Ruzzola. Va bene? Sei contento?
0: Cicopalpo.

0: La band che stiamo per ascoltare nella nostra collection si è tolta un sacco di sfizie, partita dal beat, passando per il rock progressivo. Chi non ricorda il leggendario Concerto Grosso? E poi è uscito questo album e questa canzone che ha sconvolto le carte, direi, no?
1: L'album era Aldebaran, il gruppo i New Trolls, la canzone che sta per arrivare.

Questo Radio San Marino, siamo arrivati alle 6:56 minuti, stiamo correndo in una fase veramente molto delicata, no? Siamo nella fase del risveglio con i due disadattati alla radio, di conseguenza Miley Cyrus.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 7.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sull'Emilia Romagna è atteso il cambio di scenario nel corso della nuova settimana, infatti avremo annuvolamenti più consistenti nel corso della serata e poi invece si concretizzerà l'instabilità nella giornata di martedì con piogge frequenti su tutti i settori dell'Emilia Romagna da mattina a sera. Le temperature non subiranno un grosso contraccolpo, le massime infatti rimarranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Settimana quindi con forte connotazione instabile. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Certo che nonostante il caffè la mia connotazione è sempre più stabile, voglio dire.
5: Ma non c'entro il caffè.
1: No,
5: congenita. No. Dalla nascita. Secondo me è colpa del forcipe.
1: Sì.
5: Allora.
1: Beh, in testa mi hanno preso, io ho una cicatrice che si vede, insomma,
5: sì?
1: Colpito dal forcipe, sì.
5: Ah, ti hanno colpito?
1: C'avevo già la testa grossa.
5: Allora fatti delle domande.
1: Non ci sono stato dentro.
5: Non ti volevano tirare fuori?
1: No.
5: Cerca di capire.
1: Certo, volevano lasciarmi lì, dici?
5: Esatto.
1: Ah.
5: Stavano cercando di bastonarti. Tra poco ci occupiamo di salute, visto che parliamo di forcipe.
1: È bruttissimo. Dai.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto. Siete su Radio San Marino, sono le 7:09. Buongiorno dai Convessi.
1: Io ti aspetto. Parliamo di salute a questo punto. Facciamo un esame.
0: In che
1: quanto
0: senso?
1: Si possa restare dentro una sauna. Tu hai mai fatto una sauna? No.
0: Sì. Vita mia, sì.
1: L'hai fatta la sauna?
0: Certo.
1: Bravo. Ti è servito? Cioè, non è che si vedono i risultati. Va bene,
0: qual
1: comunque.
0: Adesso io voglio sapere, secondo te, qual è il risultato brutto, ignorante della sauna?
1: Dovresti venire fuori più asciutto.
0: Sì, certo, come
1: più,
0: no?
1: Più,
0: no.
1: Insomma, più ristretto.
0: La sauna è una cosa detox.
1: Detox.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Ti toglie le impurità, ma non il grasso. Il grasso te lo tieni.
1: Ah, ecco. Ah no?
0: No.
1: Allora, che lo fai a fare? Allora va bene, comunque si può fare una sauna, si può rimanere fino a 60 minuti durante la settimana, in una settimana.
0: Ah, ecco.
1: A più riprese.
0: Non al giorno.
1: No.
0: Perché sennò esci fuori con la mela in bocca e la carota dove non batte il sole e fai la porchetta.
1: Esatto, il brasato.
0: Ecco.
1: Allora, a questo punto... Cosa succede? Succede che però la cosa deve essere graduale, ci dovete arrivare gradualmente.
0: Ah, ecco.
1: Per esempio, potete iniziare con 3 sedute alla settimana da 10-20 minuti l'una, fino ad arrivare poi ad avere 1 ora alla settimana. Quando il vostro fisico si è abituato e comincia ad avere proprio, comincia a dare i primi segnali che sta bene dentro alla sauna, potete fare una sauna di 10 minuti
0: e
1: tutti i giorni.
0: E secondo te quando si vede che uno sta bene? Quando è crispato?
1: No, per esempio quando... È regolare.
0: Che cosa?
1: Non c'entra?
0: Che cosa?
1: Con l'intestino. Per esempio,
0: cosa
1: il calore serve. È che la notizia non me l'hanno
0: perché
1: data tutta.
0: Basta le gocce, voglio dire. Perché devi andare
1: dentro
0: a
1: la sauna,
0: soffrire,
1: puoi prendere le gocce.
0: A sudare come un brutto manzo, se puoi fare delle cose, no? Un pochino più, che dire, sensate.
1: Perché la notizia esche a dispense settimanali in edicola, è uscita solo la prima. Quindi.

0: Adams con Candy, era il 2012, siete su San Marino con i Convessi, le 7:17, buongiorno.
1: Ma buongiorno, buongiorno. Che cosa c'è?
0: Niente, stavo morendo. Dunque, la famiglia britannica allarga, s'allarga.
1: Che bello.
0: Sì, sì. C'è un nuovo arrivo a casa di William e Kate.
1: Sì.
0: Si chiama Otto.
1: Otto?
0: Sì. Non è Otto Passerotto, ma è un cane.
1: Ah, ecco.
0: Eh sì. Ha fatto il suo ingresso, è stato presentato ufficialmente attraverso il web da una bellissima foto dove appare spettinato.
1: Meraviglioso.
0: Quindi non
1: come spettinato, grazie.
0: Sì, nel senso, no, è un cane a pelo lungo, però insomma, ecco, in una posa un po', che dire, un po' bit, mettiamo.
1: Meraviglioso.
0: Non da un bit.
1: Va bene, no? Allora, la famiglia reale
0: di stamattina
1: si arricchisce con un quattro zampe motrici.
0: Esatto.
1: Che lo porta, però spettinato. Adesso vabbè, ci penserà Kate a metterlo
0: ecco,
1: a posto.
0: Esatto,
1: insomma.
0: Penso che lei abbia molto gusto. Foto, una foto ufficiale, immagino che facciano, no?
1: Chi lo tiene in braccio, però, Sono curioso.

0: a fiori d'arancio su San Marino, buongiorno.
1: Assolutamente fiori d'arancio.
0: Sì.
1: Bravi, bravi. Allora c'è un noto portale per adulti, va bene, adesso non stiamo a far nomi perché
0: non importa.
1: Siamo in zona protetta, che ha fatto una promessa piuttosto interessante. Allora, visto che c'è questa deforestazione continua e continua a togliere gli alberi, hanno promesso di piantare un albero per ogni 100 video che vengono guardati.
0: Ah, ecco.
1: C'è un calcolo approssimativo, nel giro di pochi mesi.
0: Beh, dovrebbe... ma vincono facile, rifanno i boschi di tutto il globo terracqueo,
1: infatti,
0: voglio dire.
1: Infatti, nel giro di pochi mesi dovrebbero sparire un paio di oceani. Cioè, fotografare la Terra dallo spazio non risulterà più una palla blu, ma una palla verde. Quindi attenzione. Perché
0: io avrei usato il termine sfera, perché sei già in un campo minato con quello che hai detto, no? Chiamarla poi anche palla verde,
1: come dicevano i francesi, omnia mundo mundis, che non è una marca di detersivo,
0: sicuro?

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Un altro spazio dedicato alle novità, sono le 7:31 minuti e stiamo per fare un viaggio alla scoperta di quelli che saranno i futuri numeri uno di domani, le future new entry della classifica ufficiale di Radio San Marino, la Top 50 che trovate nel weekend con Brunella.
4: In questo momento ci occupiamo di Achille Lauro, nuovo singolo per lui, Comune Mortale, tra le nostre new play di Radio San Marino di questa settimana.
5: Ascolti i successi di

0: fra le novità della settimana. È tempo adesso di
1: siamo all'angolo dello smanettone. Benvenuti. Okay. Oggi vi insegniamo come collegare due fili della corrente senza prendere la non ridono, è seria la cosa.
0: Io non ce la farei.
1: Beh, chiaro.
0: Per come sono io, proprio per la mia goffaggine.
1: Allora, per non prendere la scossa, basta staccare la luce. Esatto. Per cui il consiglio è quello di farlo di giorno. Ce l'avete arrivati,
0: Senti.
1: Ve lo diciamo.
0: Sbrigati.
1: Va bene, dai. Va bene, dai.
0: Sei caduto nell'ovvietà.
1: Ariete. Mm. L'energia c'è, la direzione anche. Possiamo muoverci con slancio e vigore, purché non confondiamo il passo deciso con quello troppo lungo.
0: E il Toro, che è protagonista con la giornata che si fa morbida e vi evita, vi invita a creare alleanze, a capire e a farvi capire. Le energie scorrono tranquille, purché lasciate da parte l'orgoglio.
1: Cari amici dei Gemelli, se oggi qualcosa vi destabilizza, non è il caso di prendere tutto sul serio. Se l'umore cambia in fretta, lasciatelo fare, passerà altrettanto in fretta.
0: Già. Cancro, il vostro Giove vi sprona un rinnovamento radicale e una forte espansione. Il Sole in Toro vi fornisce la lucidità per accettare cambiamenti improvvisi.
1: E siamo al Leone, affrontare le preoccupazioni con coraggio. Venere in sestile e la Luna in Trigono recano sollievo. È un tempo di crescita che regala pace e comprensione.
0: E la Vergine, aspetti armonici vi spingono ad investire nel presente con determinazione. Il Sole e Mercurio offrono lucidità per attraversare o documenti importanti o trattative sicuramente importanti.
1: Mano ferma sul timone, amici della Bilancia, ispiriamo con il carisma e la fiducia, perché la nostra sicurezza traspare dai gesti e non dalla voce grossa.
0: Lo Scorpione, le vostre prospettive si allargano e così riuscite a scorrere naturalmente e scorgere nuove opportunità. Oltre l'orizzonte è giunta l'ora di viaggiare o di pensare in grande.
1: Per il Sagittario, che gioia affrontare il futuro con una nuova consapevolezza. La Luna e Marte favorevoli ci donano lo slancio emotivo.
0: Non fissatevi, amici del Capricorno, troppo su un dettaglio. Dovete avere fiducia nelle vostre capacità. Il risultato si costruisce mattone dopo mattone, uno sopra l'altro. Tic, tic, tic,
1: là. La curiosità è il nostro faro, amici dell'Acquario.
0: Wow.
1: Venere e Urano in Trigono sbloccano una creatività inattesa, mentre la Luna e Saturno in sestile offrono una marea di emozioni.
0: Mirko, sei faro stamattina.
1: Sì, esatto.
0: Pesci, la mente va allenata alla calma, l'intuizione cresce quando smettete di inseguire, come dei forsennati, ogni pensiero. Le risposte, cari voi, maturano nel silenzio.
1: Perfetto, dopo il Fish and Chips ci sono la nostra compilation con Madame Marrakesh. Volevo capire.
0: UB40 di Can't Tell Falling in Love, questo fra poco.
1: Si parte subito da Phil Collins.

0: Canel Falling in Love a chiudere la nostra compilation. Buongiorno dai Convessi, sono le 7:47 minuti.
1: Cos'è il genio?
0: Tu,
1: il genio?
0: Tu, no?
1: Eh?
0: Tu?
1: No, questo è più geniale di me. Allora, un 22enne che abita a Londra, sì? Proprio nella City, ha scoperto che volare in Marocco per tagliarsi i capelli costava meno che del barbiere sotto casa. Allora, lui viaggio, volo in Marocco, taglio di capelli e rientro, ha speso 39 sterline.
0: Uh-huh.
1: Va bene?
0: Contro?
1: Il barbiere sotto casa gliene chiede 41.
0: Voglio dire, ha fatto un risparmio galattico.
1: Eh beh, insomma, ogni 50 viaggi ha un taglio gratis, no? Più o meno, quindi ha fatto questo calcolo.
0: Certo che deve avere la ricrescita, però mostruosa.
1: Beh, lui ha vinto diversi premi, tra cui Raspa d'Oro. Raspa d'Oro.
0: Per 2 sterline, voglio dire, no?
1: Esatto, è taccagno di platino dal 2021, praticamente. Vinto tutto lui.
0: A questo Paperon dei Paperoni gli spiccia casa.
1: Sì, esatto. Infatti, io non voglio sapere cosa mette nella macchina per farla camminare.
0: Beh,

0: Siamo arrivati alle 7:51 minuti. Buongiorno, siete su Radio San Marino ed è il momento in cui ci diamo alla pazza gioia con quelle che sono le canzoni che fanno parte della nostra collection.
1: Siamo arrivati al momento di ritrovare Dan Hartman con il nuovo singolo Relight My Fire, collection di questa settimana.
2: Rivivi insieme a noi le

0: Relight My Fire, Dan Hartman, era il 1979. Buongiorno, siete con i Convessi insieme a Roberto e Mirko. Vi stiamo accompagnando verso le 8, momento in cui incroceremo Anna Gaspari che ci racconterà i titoli.
1: Ah.
0: Non so, conosce lei.
1: No, vabbè, incroceremo Anna Gaspari, speravo che pagasse il caffè, no? No. Ci legge i giornali. Vabbè, ho poco, ma di cuore, insomma,
0: sì,
1: accettiamo.
0: Sei un artista dello scrocco, una cosa che veramente
1: esatto. Ho fatto dello scrocco la mia arte.
0: Scroccator cortese.
1: Lo scroccator cortese, infatti vengo dalla Romagna.
0: Infatti.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Radio San Marino, sono le 8, si va in edicola.
2: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Buongiorno, lunedì 4 maggio, siamo pronti a dare un'occhiata a quelli che sono i principali articoli, quei titoli degli articoli dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. E iniziamo allora con i quotidiani sammarinesi e l'informazione di San Marino, che titola: DML, affare bulgaro, caso pedofilo e immobile IS, ombre sul governo. In centro pagina: stradone chiuso da stasera fino all'8 maggio, parte l'intervento di rifacimento. E in taglio alto: problemi con culla per la vita e dati IVG, associazioni pro-life incontrano gatti. E Repubblica.sm, che titola: San Marino celebra la sua terra, successo straordinario per la 21esima fiera agricola. Momento centrale della manifestazione è stata la visita degli eccellentissimi capitani reggenti. E ancora per l'attualità: giornata di libertà di stampa, messaggio della reggenza, della politica e delle istituzioni. E ancora, piazzale Lo Stradone al via rifacimento del manto stradale, stop alla circolazione e sosta. Per lo sport, Federcalcio di San Marino al 76esimo congresso FIFA a Vancouver. Ancora San Marino dal Corriere Romagna, piazzale Lo Stradone da rifare, si parte con gli interventi. Al via da oggi il rifacimento del manto stradale si svolgerà prevalentemente in orario notturno, richiesti interventi urgenti per garantire la sicurezza. E ancora, accordo con l'Europa, il 35% dei sammarinesi attende impatti positivi. E poi legge sull'informazione: la Consulta, bene che ci sia, ma può essere migliorata. E ancora Eurovision a Vienna, Zenit e Boy George. Continuiamo con il Corriere Romagna del lunedì, che titola in centropagina: momenti di panico in un hotel a Riccione, assalto con coltello e TSO, Serena Badia è grave dopo il blitz armato e ricovero in psichiatria in coma farmacologico. E ancora in centropagina la fotonotizia titolata: crociere via alla stagione, Porto Corsini. In taglio alto invece andiamo a Borghi, il caso targa antifascista chiesta par condicio, onorati fratelli martiri, ma la giunta non c'è perché vuole ricordare una vittima dei partigiani. Ancora Galeata, scontro frontale, muore una 67enne, l'incidente sulla strada provinciale 3 San Zeno. In taglio basso, sfida tra ragazzini armati in centro, Cesena, alta tensione, intervento della polizia, un centinaio di persone al

se fosse un po' una soluzione, come se bastasse pronunciarla per mettere ordine, per chiudere, insomma, in qualche modo per andare avanti. Però la verità è che poi non tutto funziona così, perché ci sono cose che in realtà non si dimentica, non perché non vogliamo, ma perché in qualche modo restano nei pensieri, nei dettagli, in certe reazioni che magari non si capiscono subito, ma che hanno radici, insomma, più profonde. E allora lì succede una cosa strana, diciamo, dimentica gli altri, ma dentro sappiamo che poi non è così semplice, e forse, ragazzi, non deve nemmeno esserlo, perché alcune cose servono proprio a restare, non per bloccarci, ma per darci una direzione, per farci capire cosa ci ha fatto bene, cosa no, cosa non vogliamo più e cosa magari invece cerchiamo ancora. È diciamo una sorta di memoria che lavora, e spesso è proprio da lì che cambiamo, non quando cancelliamo, ma quando capiamo cosa tenere. Allora dai, oggi vi chiedo una cosa semplicissima, senza pensarci troppo. Vi hanno mai detto dimentica? Ecco, ma dentro di voi avete pensato, ma non posso. 335 104 126.

C'è anche Lord con Royals su Radio San Marino nel nostro lunedì mattina. Buon inizio settimana a tutti quelli che si sono collegati in questo momento e noi torniamo un po' su quello che ci stavamo dicendo. Stavamo parlando delle cose che si dimenticano. Allora al 335-104-1027 vi ho chiesto, vi hanno mai chiesto di dimenticare qualcosa ma dentro di voi insomma non ci siete riusciti o comunque lo avete pensato, lo avete detto? E allora i vostri messaggi che mi stanno arrivando sono un po' tutti diversi, ma hanno qualcosa in comune. Ad esempio Chiara da Rimini scrive: mi hanno detto di dimenticare una storia finita male, ma se oggi sono più attenta è proprio per quello che è successo. E devo dire, questa è una cosa interessante, perché non hai dimenticato, in qualche modo hai trasformato. Poi da Riccione Andrea: io non ho mai dimenticato un'amicizia chiusa all'improvviso, non mi fa male, ma ogni tanto ci penso ancora. E questo accade, ci sono magari persone che non fanno più parte della nostra vita, ma in qualche modo fanno parte di noi. E poi a chiudere c'è Sara, dice: non ho dimenticato un errore fatto anni fa, ma oggi mi serve per non rifarlo. Ecco, forse il punto è proprio questo, non è tanto dimenticare, è un po' capire cosa ci portiamo dietro, perché non tutto deve sparire, alcune cose, come dicevamo prima, devono restare, però in modo diverso, magari più leggero, più chiaro, più nostro, e magari non ce ne accorgiamo subito, però in qualche modo, dai, succede. Quando

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ed ora spazio alle novità musicali della nostra settimana qui su Radio San Marino. Il brano che sta per arrivare a una cosa che oggi è sempre più rara, la semplicità, quella fatta di momenti normali dove non c'è bisogno di essere perfetti o speciali per forza, quelle giornate che magari non racconti a nessuno ma che se ci pensi ti hanno fatto stare bene. E protagonista Saif, il suo ultimo singolo si intitola Buona Domenica, ce lo ascoltiamo insieme nel nostro lunedì mattina.

0: buona domenica.
1: E tra le good news musicali c'è anche Seif con la sua Buona Domenica qui su Radio San Marino. E buona domenica, insomma, quel tipo di atmosfera lì, quella in cui non succede niente di particolare ma stai bene, non hai nemmeno bisogno di dirlo, perché molto spesso siamo abituati a raccontare solo le cose grandi, quelle che fanno scena, quelle che sembrano avere un peso, però se poi alla fine ci pensiamo davvero, le giornate che si ricordano meglio sono molto spesso quelle senza aspettative, senza pressione, senza bisogno di dimostrare qualcosa, magari non si è fatto chissà che cosa, magari niente di speciale, però insomma eri lì, eri presente, forse questo in qualche modo cambia tutto, quindi la differenza non è tanto quello che fai ma come in qualche modo ci stai dentro. E allora oggi, ecco, non serve cercare qualcosa di straordinario, magari basta accorgersi, come diciamo sempre, di quello che c'è. E qui c'è tanta bella musica, perché adesso ne arrivano tre tutte di fila alla nostra compilation con Samurai J, la sua Ossessione, poi Shawn Mendes, Camila Cabello con Señorita ad aprire gli Oasis con la loro Little by Little.

0: Marino.
1: Allora vi dico subito che c'è tanta bella musica in giro, sì, perché si apre ovviamente con la bella stagione, aumentano anche le date dei concerti e in questo caso il protagonista è Mario Biondi. Sapete, sono passati più di 20 anni da quando la sua voce calda e profonda ha conquistato un po' tutto il grande pubblico in Italia, all'estero, con quel singolo This Is What You Are, che è diventato uno dei suoi brani più iconici, un classico contemporaneo del soul jazz internazionale. Ebbene, per celebrare questo importante traguardo ha deciso di iniziare questo festeggiamento live proprio da Bologna, tour che partirà domani 5 maggio e che poi si svolgerà nei teatri delle più importanti città italiane. Vi dicevo, domani 5 maggio Bologna, Teatro Europa Auditorium.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Saif, buona domenica.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Ed ora canzoni che non si scoprono ma si ritrovano. Sì, è il nostro momento, quello dedicato ai pezzi da collection. Qui siamo alla fine degli anni 80 e questo brano arriva come una dichiarazione netta, diretta, senza filtri. E non è solamente una canzone, è anche un atteggiamento. Vasco Rossi, c'è chi dice no.
4: Rivivi insieme a noi le

La voce di Vasco Rossi, protagonista tra i nostri pezzi da collection in questa nostra mattinata qui su Radio San Marino, inizio di settimana, e ci ricorda che a volte un no ben detto è un no che ci fa benissimo e che porta benessere. Impariamo a farlo ogni tanto, non bisogna sempre dire di sì.

0: su Radio San Marino, sono le 11 in punto, la nostra Lidia va alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Filippo Mariotti. Al via a Erevan in Armenia, l'ottavo vertice della comunità politica europea con 47 tra capi di Stato e di Governo e i vertici di Unione Europea e NATO. Presente anche il segretario agli esteri Luca Beccari. Il summit, secondo il presidente ucraino Zelensky, manda un forte segnale alla Russia. L'Italia è rappresentata dalla premier Giorgia Meloni, impegnata anche nella riunione della coalizione europea contro le droghe insieme a Macron. Gli Stati Uniti sono pronti ad avviare Project Freedom per sbloccare il traffico nello stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump parlando di un'operazione a carattere umanitario per permettere alle navi bloccate di lasciare l'area in sicurezza. Ancora incerti i dettagli, possibile supporto logistico o presenza militare con navi, aerei e 15.000 uomini. Teheran critica e avverte sui rischi per il cessate il fuoco. La politica sammarinese è al via. I lavori della Commissione Interni sulla riforma della legge sulla cittadinanza. Oggi primo ciclo di audizioni con la dirigente dell'Ufficio di Stato Civile, Maria Laura Marinozzi. Il 25 maggio previsti nuovi incontri con il Comitato Civico, la dirigente della Segreteria Istituzionale, Giovanna Crescentini, ed il direttore dell'Istituto Giuridico, Paolo Pascucci. In esame anche il progetto di legge di Repubblica Futura sulle incompatibilità nelle segreterie. Segreteria di Stato. Eurovision, prime prove a Vienna per Senit e Boy George in vista della semifinale del 12 maggio. La nostra superstar vi piacerà, assicurano alla Wiener Stadthalle in un continuo via vai di artisti e delegazioni. La capitale austriaca, cuore della musica classica, diventa il centro della musica mondiale per un evento seguito da centinaia di milioni di telespettatori. Infine lo sport con la Formula 1, ancora un capolavoro di Kimi Antonelli al GP di Miami. Dopo la pole si aggiudica il primo posto e la terza vittoria su 4 gare della stagione. Alla fine la dedica ad Alex Zanardi, del 19enne campione bolognese e residente sul Titano. A Miami male le Ferrari, dopo una super partenza Leclerc sbaglia e finisce sesto. Settimo Hamilton, salgono sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, quinto Verstappen. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Sull'Emilia Romagna è atteso il cambio di scenario nel corso della nuova settimana, infatti avremo annuvolamenti più consistenti nel corso della serata e poi invece si concretizzerà l'instabilità nella giornata di martedì con piogge frequenti su tutti i settori dell'Emilia Romagna da mattina a sera. Le temperature non subiranno un grosso contraccolpo, le massime infatti rimarranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Settimana quindi con forte connotazione instabile. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Grazie mille agli amici di 3B Meteo, alla nostra redazione giornalistica. Questa è Radio San Marino. Io sono Katia, come sempre con voi fino a mezzogiorno, quindi si apre questa nostra ultima ora insieme. Sapete che noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, ossia per arrivare qui non bisogna essere nel mood giusto, ma noi da qui in poi facciamo una cosa molto semplice, cioè guardiamo un po' cosa succede in giro e vediamo un po' che cosa ci dice davvero. Magari qualcosa resta. 335-104-1027 è il nostro numero WhatsApp. Intanto ricominciamo da Biagio Antonacci, You and Me.

0: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Ben ritrovati su Radio San Marino da Mirko Zanni, ben arrivati all'appuntamento con l'intervista. Diamoci del tu. Oggi ritroviamo Stefano Conti, che ha presentato proprio qui a Radio San Marino il suo nuovo libro dal titolo L'equazione perfetta, un thriller coinvolgente e profondo che sconfina nell'occulto in un trepidante crescendo fino al colpo di scena finale. Ha molto a che fare con il mondo dell'antico Egitto, lui, ricordiamolo, è docente di storia all'università e quindi scrive anche questi gialli, si diverte a scrivere queste cose molto molto intriganti e molto molto divertenti. È stato ospite a Diamoci del Tu, ci ha raccontato un pochino come nasce la sua vena di scrittore, come nascono i suoi libri, come nascono le sue storie, però è stato molto divertente scoprire anche da parte nostra perché lui fa tutto questo. Il tutto naturalmente come sempre condito dalla bella musica di Radio San Marino, che ci dà la possibilità di fare il salto nel passato, di farci riaffiorare vecchie emozioni e di dare un'occhiata al futuro con i nuovi successi di domani. Intanto partiamo da Alex Warren.

0: Diamoci del tu.
1: Diamoci del tu.
0: Diamoci del tu.
2: Bentornati a Diamoci del tu da Mirko Zani. Oggi parliamo di libri, di gialli con indirizzi storici, che sono quelli che io preferisco in assoluto, perché è in circolazione L'equazione perfetta, un romanzo edito da Affinità Elettive a firma Stefano Conti. Stefano Conti è un docente universitario di storia, ma oggi ha deciso di abbassare la media. Ciao, benvenuto a Radio San Marino.
3: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Stefano, la cosa bella dei tuoi libri è che tu prendi delle cose realmente successe o degli ambienti che sono realmente esistiti e ci crei sopra un racconto. Questo è un racconto ambientato ai tempi nostri, con un professore che trova un manoscritto che risale all'epoca egizia. Quando si scrive un libro con attinenze storiche reali, è più difficoltoso che scrivere un romanzo e inventarselo di sana pianta?
3: Ma a me costa più fatica in realtà scrivere questi romanzi gialli su base storica. L'equazione perfetta è il nuovo, in passato ne ho scritti altri due, Io sono l'imperatore, Seguimi se vuoi, rispetto invece ai miei saggi accademici. Io scrivo saggi di storia romana, di epigrafia latina, è il mio ambito di ricerca, è semplice per me scriverli. Invece scrivere un romanzo che è un giallo, che deve essere piacevole, coinvolgente, adatto a tutti, però ambientato in luoghi legati all'arte, alla storia, diventa complesso, perché non voglio tradire la storia vera che c'è dietro, ma renderlo allo stesso tempo un libro divertente, coinvolgente e piacevole. Quindi è molto complesso, ma è anche molto divertente il risultato finale, che in tanti mi dicono che è un libro che coinvolge, che prende, che si legge in un paio di giorni, e questa è la mia massima soddisfazione.
2: Posso chiederti quali sono i personaggi storici che ti stimolano di più? Come nasce la voglia di scrivere un romanzo partendo da un personaggio storico o da un'ambientazione storica? Quali sono quelli che scatenano di più il tuo essere scrittore?
3: I personaggi storici magari meno noti, perché erano controcorrente, non erano amati nella loro epoca, non sono stati trattati male dalla storia per secoli. Nel mio primo romanzo, Io sono l'imperatore, parlo dell'imperatore Giuliano, detto l'apostata, una figura molto interessante e poco nota. In questo nuovo romanzo, L'equazione perfetta, parlo di Akhenaton, il faraone eretico, un'altra figura molto interessante, ma appunto trattata male dalla storia. Quindi sono degli idealisti, degli utopisti che vanno controcorrente, quindi stimolano la mia curiosità e spero anche dei miei lettori.
2: Ci fermiamo qua per quanto riguarda la prima parte della nostra chiacchierata con Stefano Conti e sul suo libro L'equazione perfetta. Il tempo di ascoltare un po' di musica e torneremo insieme al nostro graditissimo ospite.
1: Diamoci del tu.

Ed eccoci arrivati al momento di scoprire quelli che sono i successi di domani, le nostre new play della settimana su Radio San Marino, che ritroveremo anche a scalare posizione dopo posizione la nostra Top 50, la classifica ufficiale della radio che senti, in onda ogni fine settimana con la voce di Brunella Ugolini. Lui è cantante e conduttore televisivo britannico. Harvey ritorna con il suo nuovo singolo dal titolo Lie to Me, questa settimana new play.

0: Nostra chiacchierata con Stefano Conti, oggi ospite di Diamoci del Tu, perché è in circolazione il suo libro L'Equazione Perfetta, che è un romanzo edito da Affinità Elettive. Tu fai anche degli incontri nelle scuole, ma non solo nelle scuole, in ambienti culturali, proprio per promuovere questo tuo modo di scrivere. La domanda che ti voglio fare è: come reagiscono i ragazzi? Che reazione hai da parte dei ragazzi a cui presenti i tuoi libri?
1: Allora, nel momento stesso, come accennavo prima, che ho scritto questi romanzi invece dei saggi storici, era voler trovare una chiave, un modo per incuriosire, appassionare al mio mondo, alla storia, all'archeologia, il resto del mondo. E mi fa molto piacere quando i miei romanzi, non solo il nuovo L'Equazione Perfetta, ma anche gli altri due, sono consigliati come letture nelle scuole in giro per l'Italia. E quando faccio poi questi incontri nelle scuole, i ragazzi sono molto coinvolti dalla modalità dell'incontro, che come il romanzo dovrebbe essere piacevole, divertente, e quindi faccio fare una specie di viaggio in varie epoche storiche e in vari luoghi attraverso le immagini, attraverso i filmati, soprattutto con degli attori teatrali che vengono con me, che recitano, mettono in scena dei brani, ed è un qualcosa che sta funzionando molto bene sia appunto nelle scuole che invitato da comuni, club, associazioni culturali in varie situazioni molto diverse, anche nelle piazze, riva al mare, d'estate. È un incontro molto piacevole, culturalmente valido, ma appunto divertente e coinvolgente.
0: Può essere anche un modo per appassionare i ragazzi alla storia, cioè a studiare la storia magari con più interesse o con maggiore curiosità.
1: È un modo per appassionare tutto il mondo all'arte, alla storia, all'archeologia. I miei libri si leggono bene, sono divertenti, coinvolgenti, sono dei gialli, c'è da scoprire il colpevole, c'è il colpo di scena finale, e poi se qualcuno vuole può andare a vedere questi luoghi in cui sono ambientati i libri, che sono ambientati nei nostri giorni, ma tra un sito archeologico, un'abbazia medievale, un castello, insomma luoghi interessanti e coinvolgenti.
0: Io ho ascoltato l'intervista, mi è piaciuta, mi hai messo curiosità, però voglio saperne di più e su di te e sui tuoi romanzi. Dove ti posso raggiungere?
1: Ovviamente mi si trova in tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, come Stefano Conti scrittore, e poi ho un mio sito che è www.stefanoconti.org, dove si trovano informazioni su tutti i miei libri, si possono acquistare anche dal mio sito, e dove ci sono anche i miei contatti se qualcuno fosse interessato appunto a organizzare questi incontri, spettacoli che sto facendo in giro per l'Italia.
0: Si chiama L'Equazione Perfetta, è un romanzo edito da Affinità Elettive, la firma è quella di Stefano Conti. Io mi auguro che questo sia solo l'inizio, avremo modo di risentirci per parlare ancora delle tue produzioni. So che in pentola sta bollendo qualcosa, ma non anticipiamo assolutamente nulla. Io intanto ti ringrazio di essere stato insieme a noi.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori, e alla prossima occasione, certo, molto volentieri.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao ciao. Diamoci del tu.

0: Il viaggio nel passato ci porta al 1995, lì ritroviamo una delle voci più belle del panorama musicale italiano, anche bel ragazzo lui, devo dire, e ha molto successo tra il pubblico femminile. Allora, 1995, lui è Raff, il singolo che sta per arrivare della nostra collection, Sei la più bella del mondo.
1: Rivivi insieme a noi le

Sei la più bella del mondo insieme a Raff, siamo nel 1995. Questa è Radio San Marino ed era la nostra collection di giornata, quella che ci porta direttamente ai saluti. Tra poco insieme a voi la voce di Irol e poi all'interno del pomeriggio, come sempre, anche Marco Corone e la sua community con Stabiliamo un contatto. Per quanto mi riguarda, io vi ringrazio di essere stati insieme a noi anche in questa parte dedicata alle interviste di Radio San Marino, ovvero la nostra Diamoci del Tu. Vi aspetto però domani mattina a partire dalle 6 insieme all'altro scappato di casa che è Roberto Bagazzoli per dare alla vostra mattinata quella forma vagamente convessa. Passate una buona giornata, da Mirko Zanni è tutto, ci sentiamo domani, ciao!

0: sulla radio che senti le ore 13, spazio al meteo. Radio
1: San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna è atteso il cambio di scenario nel corso della nuova settimana, infatti avremo annuvolamenti più consistenti nel corso della serata e poi invece si concretizzerà l'instabilità nella giornata di martedì con piogge frequenti su tutti i settori dell'Emilia Romagna da mattina a sera.

0: temperature non subiranno un grosso contraccolpo, le massime infatti rimarranno comprese tra i 20 e i 22 gradi. Settimana quindi con forte connotazione instabile. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ma buongiornissimo da Irol in questo lunedì 4 maggio, ritornato dalla settimana di pausa. È stata una settimana tosta quella passata, per i colleghi della radio soprattutto, come ben sapete è venuto a mancare Gilberto Gattei, il gatto, che ispirazione, che vibes, era lo speaker per eccellenza e sembrava come a casa quando era davanti al suo microfono. Nella puntata di ieri di Republic infatti ho messo in onda un'ultima chiacchierata con lui, è stata epica, si parlava di rap, trap, linguaggio delle nuove generazioni. Infinitamente prezioso Gilbo, ti conserveremo tutti nel cuore, in ogni parlato, ogni mia diretta ci sarà sicuro il tuo zampino, perché senza il tuo entusiasmo non avrei neanche saputo come cominciare a fare quello che stiamo facendo. Quindi tenervi compagnia, in questo caso fino alle 15:30, con la bella musica del nostro programmatore Gigi Restivo, ma tante novità di cui parleremo. Di nuovo un caldo saluto al nostro Gilberto, ma vedrete che lo ricorderò spesso durante le mie dirette. Anzi, sapete che ora riparte la musica, Bob Sinclair, Chiesa, I Can't Wait, su Digiri, volume a palla.

Neffa, la mia signorina, era il 2001 sulla radio che senti c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Neffa che ha recentemente ricevuto la turrita d'argento dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, onorificenza che è prestigiosa, e si dà a chi insomma ha portato un contributo al progresso culturale e sociale della città. Bella per la connessione Neffa con Bologna. Tornando alle novità musicali del fine settimana, pre-weekend, beh, il concertone del 1° maggio e l'1 maggio Taranto hanno occupato sicuramente il centro della scena. Diversi artisti ne hanno anche approfittato per lanciare nuova musica, aggiornare i propri calendari. Sul fronte discografico ci sono novità che riguardano Ultimo, Laura Pausini con Achille Lauro, Gaia, Fulminacci, Francesca Michielin e anche i più freschi, Nerissima Serpe, Peppe Sox. Per quanto riguarda i live invece, beh, il 1° maggio mi sono goduto il live di Madame, che ha spaccato, era 3 anni se non sbaglio che non saliva su un palco. Lei insieme a Blanco e tanti altri grandi rapper e cantanti hanno aggiunto nuove date, hanno annunciato nuovi tour, una stagione estiva sempre più vicina. Tra poco andremo a vedere quali sono i concerti nelle nostre zone. Ora è The Bausa, Magnetic.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, il 2024 sulla radio che senti, è stata l'anno scorso qua in Italia e non credo che tornerà quest'anno, vedremo, a meno che non ci saranno, insomma, delle novità a riguardo. Ci spostiamo sul pop indie, settimana interessante anche per Willy Peyote, il 15 maggio uscirà il suo nuovo album, Anatomia di uno schianto prolungato, titolo molto alla Willy, ironico, amaro, quasi da radiografia emotiva del nostro tempo, no? Ci sono anche tutte queste missioni lunari, eccetera, e dalla copertina si può capire bene anche il contesto. Nel disco ci sarà Burrasca, che è il singolo estrapolato da questo progetto, è già uscito e arriva a distanza di un anno da Grazie ma no grazie, con cui ha partecipato a Sanremo. Non c'è solo il disco, c'è anche insomma un documentario che lo riguarda. Willy Peyote e Legia Sabauda, ho avuto già l'occasione di vederlo a Sant'Arcangelo qualche mese fa, e arriverà anche nelle sale italiane il 4, 5 e 6 maggio, quindi in questi giorni qua, diretto da Enrico Bisi e insomma da non perdere, ve lo consiglio. Rimaniamo sempre sullo stesso genere indie pop, perché no, c'è Dito nella Piaga che ha finalmente fatto uscire il suo album Miss Italia, ci ascoltiamo Che Fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Picture of You, il 2000, sì, il 1998 sulla radio che senti. Tra l'altro 2000, no, sa molto, quando inizia a dire 1900 arrivano i dinosauri. E comunque, da procrastinatore seriale svogliato, invidio i Rolling Stones, che non sembrano avere nessuna intenzione di rallentare. Dopo Hackney Diamonds, che nel 2023 aveva riportato la band al centro della scena, questo disco di inediti molto discusso e premiato, ora arriva un nuovo capitolo, progetto che si intitola Foreign Tongues. Ne abbiamo già parlato qualche settimana fa, l'uscita è indicata per il 10 luglio e la notizia arriva dopo questa campagna social abbastanza curiosa. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno pubblicato questi pezzi di un'immagine che, se messi insieme, formano un volto composito, quasi una copertina stile puzzle. Il disco sarebbe prodotto ancora da Andrew Watt, che già era dietro il suono di Hackney Diamonds, e quindi per una band attiva da oltre 60 anni il fatto di tornare con un altro album a così poca distanza dal precedente è sicuramente una notizia. Qualcuno gli ha anche dedicato un brano, sto parlando dei The Colors. Ci ascoltiamo la loro Rolling Stones, tra pochissimo anche la New Play. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Guardalo in televisione.
4: Il weekend della serie C e della serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV.
3: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
5: È il momento della new play e c'è lei, Madonna. Ne avevamo parlato un paio di settimane fa della sua apparizione al Coachella insieme a Sabrina Carpenter. Ne è uscito un featuring, a quanto pare, un brano estratto dall'attesissimo album di Madonna, Confession 2, che se non sbaglio uscirà a luglio. Ci ascoltiamo questo featuring nuovissimo, Madonna, Sabrina Carpenter, e il titolo è Bring Me Your Love, qua nella new play su Radio San Marino.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Me Your Love era insomma la novità sicuramente di questa settimana. Ora invece noi facciamo una pausa, cioè tre brani senza interruzioni pubblicitarie, poi ritornerò da voi e in questo caso andremo ad ascoltare Blanco ed Elisa con la loro Ricordi, Phil Collins, Dance Into the Light, e si parte con i One Republic Counting Stars a prafochissimo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Hurry, lie to me.

0: dalle novità alla nostra collection, un salto indietro nel tempo, torniamo nel 1986 con i Bon Jovi, uno dei riff più riconoscibili dell'hard rock anni 80, You Give Love a Bad Name, il brano che apre l'album Slippery When Wet, disco che ha trasformato la band del New Jersey in un fenomeno mondiale. Li ascoltiamo, i Bon Jovi.
1: Rivivi insieme a noi le

Giove, You Give Love a Bad Name, il 1986, sulla radio che senti. Luca e Miki, un abbraccio grande anche a voi. Che stilosi. Slippery When Wet, questa traccia era l'apertura dell'album dei Bon Jovi. Tornando noi invece al presente, dobbiamo ancora parlare di quanto è successo al 1° maggio. Tra le tante cose successe c'è anche Delia, la ex partecipante X Factor, che è finita al centro delle polemiche dopo la sua esibizione. Poi parleremo anche di novità che riguardano Tony Pitoni, c'è anche il Concertoni il 4 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro. E ora invece andiamo da Jovanotti, So Solo Che La Vita, chiudiamo con lui quest'ora insieme, ma poi torno da voi, sarò in vostra compagnia fino alle 15.30, 335 104 1027 il numero di riferimento per messaggi scritti o vocali. So Solo Che La Vita.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: San Marino Movie. Le novità del grande schermo.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
11: In questo lunedì 4 maggio ritornerò Letti nella fascia 13:15:30. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati e tanti auguri a Serena Brancale, Ellie Schlein e anche a Rocco Siffredi. È un lunedì, una giornata dura per tutti e battute a parte, abbiamo tante cose di cui parlare. Shakira che ha fatto qualcosa di epico, Delia al suo primo maggio, l'abbiamo accennato poco fa, ci sono eventi live tra cui una ripartenza in questo maggio di Vasco Rossi proprio da Rimini e una novità anche che riguarda Tony Pitoni. Ma noi, siccome è uscito Il Diavolo Veste Prada 2, ripartiamo con Runaway, Lady Gaga, Doechii.

0: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.

Cosa gli vuoi dire? Another 54 Ultra Talk to You 2026 su Radio Che Senti, un pezzo che secondo me ci farà compagnia per i prossimi mesi, eh? Ricorda un po' quella vibe, Peggy Goo. Ora andiamo dal nostro amico Tony, o meglio dire Tony Pitoni, che ha chiuso il suo Comic Con di Napoli, un incontro affollatissimo, decisamente poi nel suo stile, teatro pieno, fan con la maschera e il ciuffo diventati ormai parte del suo immaginario. Tra l'altro, maschera introvabile quella di Tony Pitoni, non so se avete visto sugli store, ha raggiunto dei prezzi folli, ma poi non c'è proprio, cioè la ditta che ha creato quella maschera, insomma, Tony è stata la loro fortuna. Durante l'incontro ha annunciato anche il Concertoni, che sarà in programma il 4 settembre all'Ippodromo di San Siro a Milano. Ha commentato anche la sua esperienza a Sanremo, ha detto che ci tornerebbe però in versione da conduttore. Tony Pitoni potrebbe starci. Si è chiuso poi l'incontro con il pubblico che ha cantato a cappella Donne Ricche, pezzo di Tony Pitoni che credo abbia fatto disco d'oro, un'infinità di streaming. Intanto è fuori anche il singolo L'Amor, l'avete sentito, con Tommy Cash, accompagnato anche da un videogioco online particolare, molto trash, ma insomma glielo concediamo, da loro ci possiamo aspettare solo questo. Ora Rihanna con Te Amo, torniamo nel 2010, 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Rihanna.

Annalisa con canzone estiva. Parliamo di grandi cantanti, continuiamo con Shakira, che ha fatto una di quelle cose che ormai entrano direttamente nella storia del pop, ovvero un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana, Rio de Janeiro, davanti a circa 2 milioni di persone. È venuta della gente a sentire la sua musica. È stato il più grande show della sua carriera, faceva parte del progetto Tutto il Mondo a Rio, pensato anche per attirare turismo, attenzione internazionale su questa città. In scaletta non sono mancati classici Chips Don't Lie, Waka Waka, passando anche per i brani più recenti legati al suo ultimo album. Sul palco anche gli ospiti, tra cui Anitta. Allora, un dato interessante è che secondo le autorità locali l'evento avrebbe generato oltre 160 milioni di dollari come impatto economico, quindi non solo ha fatto ballare Rio, Shakira, ma ha trasformato un concerto in un evento culturale, turistico, popolare, enorme. Quindi i concerti gratuiti vanno fortissimo quest'anno, almeno così sembra. Ora le Pussycat Dolls con Don't Ya.

Pressure del 2026 sulla radio che senti. E ora continuiamo a battere sul presente anche col ritmo. Ho visto che c'è stata una data al Forum, se non sbaglio, di Mace con tantissimi artisti nei suoi album, Maya, eccetera. Usciranno anche dei nuovi progetti. Intanto Mace ha prodotto una cosa nuova, un brano di Fra Quintale, ed è uscita questa canzone di Fra Quintale, si intitola Aranciata. Anche lui era sul palco del Forum. Quando Fra Quintale e Mace sono insieme c'è sempre qualcosa di speciale all'arrivo. Allora ce l'ascoltiamo insieme. Fra Quintale, Aranciata, prod Mace. Ascolti successo.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titancoop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti alla Titancoop c'è il 25% di sconto su prodotti Baggy Style, Pro Cosmecos e su tutti gli integratori Coop. Combina il tuo portafogli e al tuo amore per il benessere. Per i clienti Fidelity Più, sandalo uomo o donna, fascia o infradito, con sottopiede in pelle, modelli, misure e colori assortiti, 8,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titancoop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura. Sempre. A Dogana, anche la domenica. E ora tre brani non stop con la nostra compilation. Biagio Antonacci, la nuova You and Me, The Cure con Friday I'm in Love. Si parte con i Black Eyed Peas, Anita e l'Alfa. Simply the best.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso, dai, la bella stagione alle porte, ci sono tanti festival che parlano di green, come il San Marino Green Festival, che è giunto all'ottava edizione, è un eco contenitore, promotore di attività legate al mondo della Ecosos, in cui si alterneranno mostre, incontri con esperti, tavole rotonde, laboratori per adulti e bambini, cibo, musica e camminata poetico-naturalistica. Sono molto curioso. Sarà il 9 e 10 maggio, quindi insomma si avvicinano queste due date, due giornate, sabato 9 maggio dalle 10 al Podere Lesignano e domenica 10 maggio dalle 10 al Parco La Iala, due bellissimi parchi qua nella nostra Repubblica di San Marino, un'occasione per venire insomma a visitare la più antica repubblica del mondo. E ci sono anche programmi completi, se siete curiosi potete andare sul sito visitsanmarino.com, dove c'è proprio il San Marino Green Festival. Ci vediamo lì!

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. Saif, buona domenica.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
2: Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Momento collection, un salto indietro nel tempo, andiamo nel 1997 con gli Eagle Eye Cherry e la loro Save Tonight, uno di quei brani che appena parte ci riporta subito in quel momento là, fine anni 90, uscì come singolo dall'album d'esordio Desireless, diventò subito un successo internazionale. Gli Eagle Eye Cherry con Save Tonight era il 1997.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight. E, tra l'altro, Eagle Eye Cherry viene da una famiglia molto musicale, leggo, è fratello di Nene Cherry, figlio del jazzista Don Cherry. E questo brano, insomma, come abbiamo potuto capire, racconta quell'ultima notte prima di una partenza. Ora invece, tornando alle novità, beh, sarà un maggio carico, un bel mese caldo per gli eventi live. Qua c'è un Vasco Rossi che inaugurerà il suo nuovo viaggio dal vivo il 29 e 30 maggio allo stadio di Rimini. Per la nostra zona è una notizia enorme, perché quando Vasco arriva in Riviera non è mai solo un concerto, è un piccolo evento collettivo. Tra l'altro i fan si muoveranno da tutta Italia, hotel pieni, città che cambia ritmo. E appunto tra poco parleremo anche di eventi live, perché c'è anche Cesare Cremonini che darà il via al suo tour il 31 maggio da Gorizia, uno show all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta. Dobbiamo ancora accennare qualcosa riguardo Delia, il suo primo maggio, ma ora arrivano Cioffi, Noemi con Farfalle nello stomaco, ma anche la nostra redazione con le news. Rimanete lì, a tra pochissimo.

0: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
1: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
2: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
3: Non ci siamo.
1: Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
4: Sai che ho un po' paura. Le ore 15 su Radio San Marino, spazio alla nostra redazione con le news.
5: Radio San Marino, le notizie.
6: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica estera. Al via Erevan in Armenia, l'ottavo vertice della Comunità Politica Europea, per la prima volta ospitato nel Caucaso meridionale. Presente anche San Marino con il segretario di Stato degli Esteri Luca Beccari, accanto ai principali leader europei. Al centro del summit sicurezza, energia, connettività e sostegno all'Ucraina, in un contesto segnato dalle tensioni con la Russia. Grandi assenti il presidente USA Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Prima dell'avvio dei lavori, Beccari ha incontrato il viceministro degli esteri armeno, rafforzando il dialogo bilaterale. Torniamo in territorio, perché questa mattina è tornata a riunirsi la Commissione Affari Istituzionali. Al centro del dibattito il PDL ha presentato la Repubblica Futura sull'incompatibilità dei direttori di dipartimento e del personale politico in seno alle segreterie di Stato. Un caso che tira in ballo la posizione di Elia Rossi, segretario particolare all'industria e anche sindaco di Montegrimano. Circostanza che, secondo Repubblica Futura, rappresenta un'anomalia istituzionale intollerabile. Il progetto di legge è stato ritirato dopo che la maggioranza ha approvato un ordine del giorno per una ricognizione ampia e sistematica della normativa vigente sul tema. La cronaca ora a Riccione, dove sabato scorso un violento fatto di cronaca ha visto coinvolta Serena Badia, moglie del fratello della nuora di Pirina Paganelli, Loris Bianchi. La donna, in evidente stato di agitazione, sarebbe entrata nella hall di un hotel e avrebbe aggredito con un coltello la titolare prima di essere fermata. Trattenuta da alcuni presenti fino all'arrivo dei carabinieri, nei suoi confronti è stato contestato il porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Ci spostiamo a Forlì, perché nella notte due studentesse del campus universitario hanno perso la vita in un incidente stradale ed una terza è in condizioni gravissime e ricoverata al Bufalini di Cesena. L'auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un albero lungo viale dell'Appennino poco prima della mezzanotte. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica esatta dell'incidente. Chiudiamo con lo sport. Sorseggiato questa mattina a Piazza Navona il tabellone degli internazionali d'Italia a Roma. Per Yannick Sinner debutto al secondo turno contro il vincente tra Hofner e Mikkelsen. Possibile derby azzurro già al terzo turno con Matteo Berrettini. Dall'altra parte del tabellone Musetti debutterà al secondo turno con Per Riccardo, un qualificato. Flavio Coboli farà il suo esordio nel torneo di casa contro Bergs o Atman. E dalla redazione per ora è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
4: Ringraziamo la nostra redazione con Andrea in questo lunedì 4 maggio. Tanti auguri a Serena Brancale, Le Schlein, Rocco Siffredi. E pian piano si avvicina questo Eurovision Song Contest. Inizieremo a parlarne sempre di più. Sono iniziate oggi le prove ufficiali a Vienna. Dal 12 al 16 maggio, la 70esima edizione di questo Eurovision. Noi, mi raccomando, pompiamo la nostra Zenit con Boy George. Arriva nella semifinale, ci sarà da fare il tifo. Ora, non ho accennato ancora al caso Delia a primo maggio, ci ascoltiamo al mio paese. Serena Brancale, tanti auguri, Levante, Delia, ripartiamo da loro.

0: Attenzione, torniamo qui su Radio San Marino con il momento Super Quark. Perché?
1: Comunque Marco, volevo dire che la cicala non ha le corde vocali, ma semplicemente sfrega come il grillo le zampette, ed è per quello che fa tutto quel casino.
0: Certo, ma io non potevo correggere Delia perché ha detto una cosa, poi magari si offende, non ci manda più i vocali.
2: Evviva!
0: Evviva! Ok, e questo sottofondo comunque ci riparte insieme su Radio San Marino.
3: Marco, ma si può mettere sempre la base di Super Quark per la tua trasmissione? Perché uno concilia il sonno, ma... e poi sembra anche che dici cose intelligenti. Secondo me ci si guadagna.
0: Ok, e infatti cambiamo subito.
4: Possiamo fare di meglio, vero?
0: Esatto, tipo rispondere al sondaggione. Anzi, quando vedete il tema, anche sui social, sulla nostra pagina Facebook, e avete la risposta, cosa dovete dire?
5: La so. Vedi? La so. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao.
5: Allora, per me l'estate ha inizio quando? Dal balcone dove lavoro, perché io lavoro praticamente sul mare.
0: Ok.
5: E vedo le ruspe che incominciano a spianare la spiaggia, bagnini che sistemano i posti per gli ombrelloni.
0: Sì.
5: E quindi ecco, dal di lì inizia l'estate, perché quando vedo queste cose vuol dire che ci siamo e la stagione balneare è alle porte.
0: Okay.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao, quindi la sistemazione con i lavori in spiaggia.
6: Contatto stabilito con Sandro R dalle Basse Marche.
0: Ciao
6: Marco, ciao community. Allora, secondo me l'estate, per me l'estate arriva fin quando non inizio a vedere strade di paese e le varie locandine delle sagre.
0: Le sagre,
6: dove si mangia di tutto e di più a prezzi esorbitanti e sono piene di persone.
0: È vero.
6: Sta crisi, costa crisi, c'è gente che va e spende anche 15 euro per un piatto di pasta o di qualsiasi cosa. Quindi secondo me l'estate arriva quando? La gente va in questi paesi e mangia. Mangia senza neanche sapere cosa, solo perché è una sagra.
0: Certo, quindi la gente in generale.
6: Ah, confesso, a qualcuna di queste feste ci vado anch'io.
0: Ecco.
4: Non stai bene.
0: Beh,
4: bene.
0: Sembrava che parlasse delle altre persone, non che lui fosse coinvolto.
7: Ciao Marco, ciao Reggio San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso.
0: Oh, meraviglioso. Cosa ridi?
8: Io, per me non è estate finché io non vendo almeno 30 cocomeri tutti i giorni. Per me l'estate non è arrivata finché non è così. Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti. Un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono dall'Argentina. Ciao ciao e tanti auguri a tutti coloro che compiono gli anni oggi.
0: Ok.
5: Esauriti ne abbiamo oggi?
0: Lui c'è sempre.
4: Allora, per me non è estate fin quando inizieranno a dirci di bere 3 litri di acqua al giorno.
0: Sì, studio aperto.
4: È impossibile.
0: Come si fa a bere 3 litri al giorno?
4: Come si fa a bere 3 litri di acqua al giorno?
0: Come si fa?
4: Cioè, bevete gin toniche, birre, che vanno giù, che è un piacere, belli freschi, 7-8.
0: Lei ha già bevuti, tra l'altro, sento.
4: Una bella birrozza fresca.
0: Che l'hai già bevuta, anche quella.
4: A parte gli scherzi. L'estate inizia quando?
0: Quando?
4: Aprirai i social, ci saranno tutti quei video di TikTok con le sfide, le challenge.
0: Ok, va bene.
4: Quella è da
0: ciao,

0: me non è estate fino a quando? Fino a che non fanno quel servizio con i consigli. Ecco, stare nelle ore più calde all'ombra, bere tanta acqua, ecco, tutte queste cose qua. Però c'è anche un'altra cosa che dobbiamo precisare, perché io lo sapevo che si sarebbe offesa una ragazza della community che si chiama Delia. Ecco, sentite il sottofondo di Quark, perché è stata corretta, e io immagino che quando ha sentito avrà detto Delia, perché la cicala non urla, cioè il movimento, quello che sentiamo, delle ali, no? Ma questo lo sapevamo tutti, però io non ho voluto correggerla perché sapevo che avrebbe risposto così.
1: Ascolta Corona, io che ne so che cos'ha, comunque la fanchese della Madonna. Se avessimo delle corde vocali come la cicala, allora anche noi proviamo a sfregare, magari facciamo un bel suono, dai, va là, lasciandè Corona, cusca somi, assomiga Quark.
0: Ok.
2: Da qui si capiscono tante cose.
0: Esatto, scusate questa digressione, siamo tornati un po' indietro con le risposte dei messaggi precedenti, adesso se volete partecipare.
3: Nota vocale al 335 104 1027.
4: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Anita.
4: Allora, quando che comincia per me l'estate? Diciamo che quando finalmente, con grande sforzo, rimandando più avanti possibile, mi decido di comprare il primo gelato.
0: Ah,
4: di
0: il primo
4: cui
0: gelato.
4: Io vado veramente matta.
0: Però credo.
4: Per non eccedere, cerco di rimandare la prima volta di gelato più in là, e quindi quando prendo il primo gelato, per me comincia l'estate vera e propria.
0: Ecco. Ciao. Una volta era il cornetto al gelato, adesso non è che voglio fare la pubblicità, però di solito quando arrivava la pubblicità in TV negli anni 80-90 vuol dire che c'eravamo, no? Vabbè, comunque torniamo invece ai giorni nostri.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te, ciao.
5: Secondo me non è estate finché non arrivano le famigerate zanzare.
0: Ah, ecco.
5: Mannaggia la pupazza loro, perché sono qui sulla terra a
0: davvero
5: romperci le scatole a noi, soprattutto a me,
0: a te?
5: Che mi riducono un colabrodo.
0: Quindi anche a me.
5: Niente, a parte l'afa, il sudore, le scottature, ecco, pure le punture delle zanzare.
0: Ne è già una?
5: Maledetto ammazzato. Ciao Marco.
0: Anch'io, guarda, ne richiamo proprio a fiotte, soprattutto quando comincia l'aperitivo, lo fanno loro con me l'aperitivo.
6: Maledette zanzare.
0: Davvero.
7: Buon pomeriggio, ciao Marco, eccoci qua. Oggi,
0: ciao
7: oggi,
0: Stefano.
7: Oggi è vissuto il giorno estivo, sondaggione estivo.
0: Estivissimo.
7: Allora, balneare.
0: Balneare.
7: Per me non è estate fino a quando?
0: Fino a quando?
7: In spiaggia non arrivano i due personaggi top dell'estate, della riviera.
0: E chi sono?
7: Maio il gelataio e Manolo il re del cannolo. Vuol dire che è estate.
0: Maio il gelataio.
7: Prima non è estate. Capito? Perciò è ora che si facciano vedere in spiaggia, perché io voglio mangiare ghiacciori. Voglio mangiare ghiacciori.
0: Sì.
7: Voglio mangiare gelati di Maio il gelataio.
0: Ok, va bene.
7: E il cannolo di Manolo.
0: Sì, cannolo.
7: Non fa intendere, però è il cannolo con la crema.
0: Cannolo con la crema.
8: Allo gelati.
0: Eccolo.
8: Ormaio il gelataio.
0: Sì, come no.
8: Licky licky. Ice.
0: Sì.
8: La bomba. Perché chi non bomba non tromba.
0: Ecco,
8: gelati.
0: Gelati.
9: Ma voi avete bisogno di uno bravo?

Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cambia di stagione? Cambia di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
3: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
4: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20

0: che fate? Rispondete al sondaggio di oggi?
1: Ciao Marchino, buon pomeriggio, è contatto stabilito.
0: Ciao Marco.
1: Allora, io posso dire che per me l'estate sarà da quando comincerà ad arrivare quel caldo veramente torrido, dove? Sai, alla notte quando ti svegli e ti giri nel letto con le lenzuola che ti si attaccano addosso.
0: Ma che schifo.
1: A quel punto,
0: ma dai,
1: potrò dire è arrivata l'estate, ma speriamo che passi quanto prima.
0: Ma che immagine.
1: Ciao Martino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Ciao. Davvero. C'è un altro momento che vi fa dire che estate, quando c'è quella roba lì?
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Ciao.
2: Per me non è estate finché...
0: Finché?
2: Finché non metto in moto il camper.
0: Ah, ok.
2: Finché non metto in moto il camper e parcheggio il camion. Allora, mi rendo conto che è davvero estate. Signori, come sempre dalla provincia di Bari è tutto, a voi la linea.
0: Certo è che puoi metterli in moto anche in altri momenti, no? La batteria poi.
3: Bella, sì.
0: Ciao Guido.
3: Allora, per me non è estate finché... Non vedo all'interno dei centri commerciali gli anziani che si rifugiano per il gran caldo.
0: si
3: ammucchiano tutti
0: lì
3: come le mosche.
0: Ah,
3: bella,
0: okay.
3: Sì.
0: Ciao Guido. Allora, tra le tante risposte c'è anche lui, quello sempre allegro.
4: Per me non è estate fino a quando non sbuca fuori il brano estivo di Alvaro Soler.
0: Ah, tipo Michael Bublé per Natale.
4: Di Vito?
0: Sì, sì.
4: Perso dei passaggi.
0: C'è ancora?
4: Che forse lo hanno messo congelato.
0: Ma che congelato?
4: Non ho fatto più. C'è ancora. Però.
0: Però?
4: Insomma, arriva lui e sai che no. Viva! Hola, amico Arazon, besito. E viva il.
0: No, quello del Vietti. Del Spassito. Luis Fonsi.
4: Cosa sto dicendo?
0: Infatti, non
4: che abbia fretta di sentire Alvaro e reggaeton.
0: Quella roba lì.
4: Non è che abbia fretta. Sì, insomma.
0: Però.
4: Vabbè, ciao.
0: Estate, cioè quando senti sì, ma la canzone non era così,
5: No, non ci provare, tanto non te la può dare, tanto non te la darà, tanto non te la darà.
6: Siamo un paese di esauriti.
7: Stabiliamo un contatto. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Domani è martedì, vero Marco?
1: Sì.
0: Bravo, eh? Allora, Brunelli,
1: sì,
0: sì, che dice il sondaggione di oggi.
1: Cosa dice?
0: Per voi non è ancora estate fino a quando? Allora, per me non è estate finché non non tolgono dal freezer
1: chi?
0: Paola e Chiara. Poi sicuramente finché non sentiamo dire sono Maio, il gelataio, c'è la bomba, in un bomba non tromba, salute.
1: Ciao, grazie Davide.
2: Ciao Marco, sono la Chiara.
1: Ciao.
2: E per me non è estate fino a quando non mi siedo in spiaggia a gustare una buonissima pizzetta del bar.
1: Ah,
2: ciao,
1: okay.
2: Puntato stabilito.
1: Ciao.
3: Per me non è estate fino a quando non mangio il cocomero.
1: Qui sembrava un po' il silenzio degli innocenti Hannibal Lecter.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao,
4: guarda,
1: Sara.
4: Allora, per me è estate, prima di tutto, quando finisce la scuola, che non ci sono più quei tantam sulle chat di
1: Brava,
4: WhatsApp, quando
1: vero.
4: Mio figlio finalmente lo posso lasciare dormire, non devo correre a destra manca, prepara lo zaino, prendi quello, prendi le chiavi. Cioè,
1: è vero.
4: Ok, tutto più calmo.
1: Tutto più calmo, hai ragione.
4: E
1: sì.
4: Soprattutto perché la sera danno quei film che abbiamo visto, stravisto e rivisto migliaia di volte, ma tu lo riguardi volentieri.
1: È vero.
4: Sei lì magari con una birra ghiacciata sul divano, spaparanzata, e magari se tirasse che con un po' di vita fresca sarebbe il top. Ecco,
1: okay.
4: Questa è la mia estate preferita, sì.
1: Eh beh, non è solo la tua, credo di tanti.
5: Ciao Marco, quando comincia l'estate? Beh, per qualcuno l'estate comincia quando si sentono gli appelli in TV, mi raccomando, bevete molto, ma siete tutto, eccetera, eccetera. Per qualcun altro potrebbe essere, non so, tipo, io quando comincio a dormire senza lenzuoli, senza le coperte,
1: giusto,
5: vuol dire che è dall'estate, non so. Io da una cosa un pochino più pratica, per esempio la moto. Io, per me l'estate comincia quando comincio a usare la moto. Ma il fatto è che io la moto sicuramente non la tiro fuori quando ancora la temperatura è un po', ma per me deve essere molto molto caldo.
1: Molto.
5: Poi cosa c'è? Bisogna avere il tempo di guardare la moto, di sistemarla, devo avere il tempo anche di andare a pagare quello che c'è da pagare. Quindi normalmente prima di giugno riesco a partire.
1: Dai, ciao
5: Marco.
1: Ciao.
6: Sei come la mia moto,
1: oggi è il primo giorno,
6: sei proprio come lei.
1: E canta così.
6: Andiamo a farci un giro.
1: Forse in te
6: io ci starei.
7: Ale, ci siamo.
1: Vai.
7: E
1: Sabri,
7: prendiamo sondaggione. Vuoi sapere quando è per me finalmente sento la sensazione dell'estate?
1: Qual è?
7: Quando finalmente vai in spiaggia e non senti freddo e non devi tornare a casa perché magari si è alzata l'aria, ancora non è la temperatura giusta, così. Quindi? Ora. E in più quando finalmente, siccome che abito proprio vicino al centro, finalmente riaprono tutti i negozi, quelli estivi con i gadgettini, le collanine, i sandalini, le scarpine, le magliettine, c'è un casino di gente.
1: E cosa ti viene da dire?
7: Adesso non li sfango più, però adesso va benissimo, mi dà quel senso proprio che bello fare le passeggiate, così vero Barbara?
1: Fare
7: le passeggiate.
1: So che vi siete viste
7: sul lungomare lì, così bello,
1: bello,
7: bellissimo
1: davvero.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Drop dead.
1: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
2: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito.
3: Ciao.
2: Per me non è estate fino a quando?
3: Fino a quando?
2: Purtroppo. Cosa? Fino a quando non cominciano a saltare fuori le zanzare.
3: Ecco, ancora. Maledetto.
2: Ma signore, lassù nella sua immensa sapienza, ma che cacchio l'hai inventato a fare?
3: Perché?
2: Cioè, utilità hanno. Ecco, io purtroppo non è estate finché non cominciano a saltare fuori le zanzare.
3: Okay.
2: Quando cominciano a saltare fuori, mi sa che è arrivata l'estate.
3: Solo per le zanzare.
2: Perché finché non saltano fuori non lo dico mai.
3: Ecco, allegria.
2: E a proposito di gente fastidiosa.
3: Vai.
2: In uno scompartimento di un treno ci sono un ricco avvocato e una bella ragazza. Lei vorrebbe solo riposarsi perché è stanca. Lui invece continua a parlare, vorrebbe toccare il bottone. Su, signorina, facciamo un bel gioco. Sì, va bene. Che gioco è?
3: Che gioco
2: è? Io le faccio una domanda, se non sa rispondere mi dà 5 euro. Poi lo farà lei a me e io, se non saprò rispondere, ne do 500. Va bene.
3: Signorina,
2: mi dica, quant'è la distanza tra la Terra e la Luna? Lei ci pensa un po', ma senza neanche cercare di rispondere tira fuori 5 euro dal portafogli e gli dà. Bene, signorina, e lei adesso mi faccia una domanda a me. Lei, senza neanche tentennare, fa: qual è quell'animale che si sale su una collina con due zampe e ne ridiscende con quattro? Lui rimane interdetto. Dopo un pezzo che ci pensa, lei finalmente riesce a riposare, chiude gli occhi, si addormenta. Lui continua a cercare, a pensare, cerca su Wikipedia con lo smartphone, telefono, tutti quelli che conosce, ma niente, alla fine si arrende. Fa: signorina, va bene, mi arrendo, ecco, le do 500 euro, però adesso me lo deve dire, qual è quell'animale che sale su una collina con due zampe e ne ridiscende con quattro?
3: Anche
2: lei, senza neanche scomporsi,
3: cosa fa?
2: Fuori 5 euro.
3: Ma come?
2: E gli dà. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
3: Ciao. E con Giacomo si chiude il nostro appuntamento. Ci ritroviamo domani.

0: hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Io lo so che oggi c'è una specie di sensazione di jet lag che la metà basta e che è tipica di quando tu vieni fuori da qualche giorno di pausa assoluta e sei ripiombati in una settimana lavorativa con le incombenze, comunque con la routine di sempre, possa sembrare veramente una disgrazia. Però vi posso dire che ormai siamo arrivati ben avanti, sono le 5 suonate a questo momento, quindi il lavoro più difficile è stato già fatto anche dai miei carissimi colleghi che vi hanno trasportato fino qui. Ultimissimo, solo perché l'avete sentito pochi minuti fa, anche Marco Corona, che salutiamo ovviamente. Io invece arrivo bello bello pulito appunto adesso, mi chiamo Gigi e ho questo preciso compito di riportarvi verso casa, almeno da qui in avanti. Mi auguro che i vari scaglioni di lavoratori possano aver finito, finiranno nei prossimi minuti. Prima di partire, il numero WhatsApp è fondamentale per comunicare, per raccontarci un po' comunque come sta andando e come è andata questa ripresa. 335 104 1027. E allora siamo pronti per partire? C'è Alex Warren.

La mitica Wake Me Up When September Ends, finito da un pezzo settembre, intanto la canzone ci piace tantissimo, i Green Day, nella nostra serata qui su Radio San Marino 17.08. Magari qualcuno di voi questo weekend è andato al cinema e ha visto o Il Diavolo Veste Prada 2 o ancora Michael, il biopic su Michael Jackson, che sebbene sia uscito già da diverse settimane sta riscuotendo un successo veramente clamoroso

leggenda, quindi evidentemente da quelle parti si sperimenta e non poco. C'è anche Elena di San Marino, dice: io resto fedele alla Margherita, tutta questa fantasia mi mette ansia, addirittura ansia, Elena. E vabbè, insomma, rappresenta questa grande fetta, immagino, degli ascoltatori di Radio San Marino, perché quando si parla di pizza la tradizione mi resta imbattibile. Però c'è Marco da Fano che dice: peggio dell'ananas non può esserci nulla. Marco, la domanda se la fanno in tanti, però secondo me dopo quella con la banana e il curry forse la risposta non è esattamente scontata, eh?

Lasciarsi non è mai cosa bella, non è mai cosa piacevole. Ma volete mettere farlo a Roma? Insomma, cambia un po' lo scenario. Dice no, non consola. Bella però la canzone di Niccolò Fabi, di un passato piuttosto lontano. Amici, ci sono storie che sembrano inventate, però poi le vado a cercare e controllo, fake non sono, e ve le devo raccontare. Vi parlo di questa signora, sì, una signora, 67 anni, sta in Colombia e ha avuto una pensata. I pettegolezzi, nel senso, li si fanno, naturalmente, chi non li fa, bonariamente intendo. Lei però è andata oltre, ha avuto questa idea, questa illuminazione, farla diventare questa cosa un lavoro vero. Si chiama Miriam, lei che fa? Gira con un taccuino, letteralmente prende appunti di quello che succede intorno a lei nel suo quartiere. Però attenzione, bisogna dirlo subito, non è la classica chiacchiera da bar, lei poi verifica, tutto praticamente garantito, no? Ha creato una specie di servizio segreto di quartiere, a me fa veramente venire i brividi, la delatrice per insomma per commercio, e la gente paga, la paga, chi le dà i soldi per sapere certe cose, e paradossalmente c'è chi la paga per tenerle nascoste. Mi vengono fuori personaggi che noi conosciamo abbastanza bene anche dalle nostre parti, insomma siamo a un livello veramente altissimo. Uno le chiede, guarda, dimmi se mia moglie magari mi tradisce, e un altro invece che dice, ti prego, non dire niente a nessuno. E nel mezzo c'è lei che è, sì, lucidissima. Ora, al di là della cosa che può sembrare un'idea geniale, c'è poco da dire, viene da chiedersi dove finisce la curiosità e dove finisce proprio un altro territorio, no? Ecco, si è passati al livello monetizzare il pettegolezzo. È più furba lei secondo voi, o siamo noi che sotto sotto queste cose le vogliamo sempre sapere un po' troppo?

Daniele Silvestri, un cavallo di battaglia indimenticabile, così come la coreografia che tutti quanti cercavamo di copiare in qualche modo, e i risultati erano abbastanza tristerelli. Questo era del 2002 per sé l'anno, 18:25, si viaggia insieme in questa serata che tutto sommato sta andando abbastanza bene, eh? L'abbiamo schiantato questo lunedì sera, è finita la giornata lavorativa, mi auguro di sì. Se così non fosse, fatemelo sapere che vi do un bel booster. 335 104 1027. Intanto ci sentiamo che la nuova di One Republic, Need Your Love.

0: trovati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Risparmio Casa ti aspetta in oltre 185 negozi. Detersivi, profumeria, casalinghi, elettrodomestici, giocattoli, pet food. Risparmio Casa. Prezzi bassi sempre.
2: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
3: E allora arriva quel crossover stupendo tra il Brasile e l'Italia, che è Gaia e che ci regala come sempre dei momenti molto intensi, molto belli, seducenti. E la sua forza, insomma. E stavolta lo fa andando a, diciamo così, verificare quelli che sono i ritmi veramente stupendi del Sud America, con un genere musicale che è la bossa nova, no? Le lo fa alla sua maniera, un po' più nostrana, appunto. Bossa nostra, c'è Gaia.
4: Ascolti i successi di

presentata proprio ieri al serale di Amici Gaia con questa bossa nostra. Sapete che funziona veramente, super interessante questa traccia, perché come vi dicevo gioca su queste radici brasiliane, però poi Gaia le rilegge alla sua maniera in questo pop molto urbano, molto contemporaneo. Vi segnalo che però sul testo c'è lo zampino di un certo Riccardo Zanotti, tradotto Pinguini Tattici Nucleari, e si sente, perché insomma queste belle immagini di vita quotidiana, quella saudagi tipica, però insomma con questo ritmo che ci ha fatto anche muovere non poco. Sono sicuro che succederà qualcosa di simile anche con la prossima compilation, sì perché sta per partire anche stavolta con Olivia Dean di So Easy to Fall in Love, Offenbach di Cachi, e cominciamo con il grande Ligabue.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: onda di Radio San Marino.
1: 18:45, chi lo dice che lunedì sera non c'è niente di bello da fare in giro? E infatti proprio stasera c'è l'appuntamento a Bologna al Teatro Europa Auditorium con un grande cantautore italiano quale Roberto Vecchioni. Si chiama L'Infinito Tour ed è una di quelle serate, mi viene da pensare, che vanno oltre il solito concerto, perché poi lui è uno che sale sul palco, non canta solo i pezzi, se ne va, proprio costruisce un bel racconto con musica, parole, insomma, sembra quasi un incontro tra amici. Tornando alla serata, l'album di riferimento è appunto L'Infinito, però in scaletta ovviamente ci saranno i classici come Luce San Siro o Chiamami Ancora Amore, quindi una cosa davvero bella stasera con Roberto Vecchioni al Teatro Europa Auditorium a Bologna.

Cambio di stagione? Cambio di stile? La nuova collezione primavera è arrivata da San Marino Outlet. Nuovi arrivi, look di tendenza e prezzi outlet tutto l'anno. Passeggia dalle vetrine, scegli i tuoi brand preferiti e vivi lo shopping all'aria aperta. È tempo di colori, è tempo di novità. San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Smart TV LG 65 pollici a €224,50. Free Shop, al passo con te.
2: Ogni dettaglio racconta chi sei. Con Marlou ogni gioiello diventa espressione di te. Descrive il tuo stile, il tuo modo di essere e accompagna ogni tuo momento. Creazioni pensate per valorizzarti ed esprimerti. Sempre. Scopri le collezioni su marlou.it. Marlou, diversamente tu.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Allora amici, fra poco vi porto in un pomeriggio, diciamo così, di fine anni 90. La vostra televisione era accesa, ecco, bastavano poche note per riconoscere quella sigla, perché molto di più di un semplice brano, vi faccio capire, parlava di amicizia, di leggerezza, anche un modo di vivere molto spensierato. The Rembrandts!
6: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335-104-1027. 335-104-1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335-104-1027. La radio che senti ti ascolta.
1: E noi torniamo in redazione alle 19.
0: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica estera. Al via Erevan in Armenia, l'ottavo vertice della comunità politica europea, per la prima volta ospitato nel Caucaso meridionale. Presente anche San Marino con il segretario di Stato Luca Beccari, accanto ai principali leader europei. Al centro del summit sicurezza, energia, connettività e sostegno all'Ucraina in un contesto sognato delle tensioni con la Russia. Grandi assenti il presidente USA Donald Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. A margine, per Beccari, si sono svolti numerosi scambi con rappresentanti istituzionali degli stati partecipanti, nonché con gli esponenti delle istituzioni europee, con i quali centrale è stato il tema dell'accordo di associazione di San Marino. Ci spostiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno avviato un'operazione nel Golfo per scortare navi bloccate dopo il passaggio nello stretto di Hormuz. Teheran denuncia provocazioni e afferma di aver lanciato colpi di avvertimento con missili e droni, mentre Washington smentisce e parla di transiti avvenuti con successo. Alcune navi, tra cui una degli Emirati e una sudcoreana, dichiarano di essere state colpite. Intanto cresce la tensione anche sul fronte libanese, con Hezbollah che accusa Israele di attacchi continui nonostante la tregua in atto. Torniamo in territorio, perché questa mattina è tornata a riunirsi la Commissione Affari Istituzionali. Al centro del dibattito il PDL presentato alla Repubblica Futura sulle incompatibilità dei direttori di dipartimento e del personale politico in seno alle segreterie di Stato. Un caso che tiene in ballo la posizione di Elia Rossi, segretario particolare all'industria e anche sindaco di Montegrimano. Il progetto di legge è stato ritirato dopo che la maggioranza ha approvato un ordine del giorno per una ricognizione ampia e sistematica della normativa vigente sul tema. Ci spostiamo a Forlì per parlare di cronaca. Tragico incidente stradale nella notte. Due studentesse universitarie hanno perso la vita e una terza in condizioni gravissime. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada poco prima di mezzanotte, schiantandosi contro un albero lungo viale dell'Appennino. Le vittime avevano 23 e 26 anni, mentre la terza ragazza alla guida è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Chiudiamo con lo sport. Il Murata si conferma campione della Titano Futsal Cup, battendo nettamente la Virtus 5-0 nella finale al multieventi. Prestazione dominante dei bianconeri, efficaci sia in attacco che in difesa. Assegno a Rucci, Moretti, doppietta di Busignani e rete finale di Felici. Il Murata abbissa così il successo della scorsa stagione, confermandosi la squadra da battere. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinertv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
0: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con tempo instabile sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche per il transito di un'intensa perturbazione. Precipitazioni infatti anche diffuse con il rischio di qualche fenomeno di medio forte intensità. Le temperature massime saranno in conseguente calo e specialmente sull'Emilia. Lungo la costa romagnola le temperature perderanno qualche grado e i venti inoltre saranno in graduale rinforzo. Soffieranno infatti a tratti sostenuti con mare Adriatico mosso specie al largo. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Si può?
1: Sì, dai, si può. Fantastico, no? Aspettavo soltanto che si accendesse la lucina. È arrivato, amici, bentrovati, le 18.04. Adesso sì che possiamo ricominciare. Fra poco parleremo di partenze, di viaggi, di vacanze, ma non con tutti, perché la cosa cambia.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: Saif, buona domenica.

0: Mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterplay.
3: 1998.
4: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: senti, senti. Radio San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harvey, lie to me.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Saif, buona domenica.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday.
5: 2017.